0: Ciao ciao ciao ciao amici,
1: buono arrivato Elena,
0: buono stato Anta. Miki, ciao amore.
2: Bene, di sbaglio te ne hai bene, bene.
0: Nati lei? Come
2: l'hai fatto un po' con casa?
0: Uwana, hai distazzo, fratello, lei che non ha zinnet, come zia il camera, ma io.
1: A me ti metti a gumbot, che ti metti a gala, come zia il
0: camera. ብምኽንያት በዓል ናፅነት ከም ታዘልመድክዎም ነዞም ፅቡቓት ደቅኻ ክጋብዞም ኣበይ ሬስቶራንት ፅቡቕ ኣለ ሕረዩ
1: እሞ ዓመት ዓመት ደኣ